mono aboa ama omanfo so ahenha omo nti obi we nyan komo a me die me ma di mono e wose e twene sere ni abasa because se eyeye e na